0: Nunna da sudu kochigena e Disney.
1: Danin Anna. Sathi dawasala hawasa dekata.
2: Seeta hot and spicy with sudu kochi.
1: Godak kadare.